Neville Mariner dirigía a la soprano Barbara Hendricks y a la Academy of St. Martin in the Fields el aria Fra l'oscure ombre funeste de la cantata Davide Penitente.